Che che, boom boom boom, conga che, conga che man, conga, conga jalo, conga che, ay. Che che che che che che, boom boom boom boom boom boom, conga che, conga che, conga che, ay, conga jalo, hey ay. Che che che che che, boom boom boom, conga che, conga che, conga, conga che, conga jalo, con hey.